0: Ah, maldita quarentena.
1: Vai embora.
2: Ora vai più se me. Ora vai più se me come jamais.